0: tu compañía.
1: Somos tu compañía.
2: Nel cielo passano le nuvole che vanno verso il mare, sembrano fazzoletti bianchi.